Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvruto di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, prega de per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 18, seconda parte, versetto 16. Abdias, essendo andato a scontrare Agab, l'informò di Agosa, e Agab andò a un riscontro d'Elia. Appena che Agab vide a Elia, gli disse: «Sei tu chi metti un scompiglio in Israele?» Elia rispose: «E un metto un scompiglio in Israele. Se tu, al contrario, a casa di tuo papà, posto che voi avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e che tu sia andato appresso a pressare Baal, awa fa riunisce tutto Israele vicino a me, a montagna di Ugarmelo, e anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti d'Astarte che mandano a tavola di Jezabella». Agab mandò messaggeri in de tutti i violi d'Israele e concolse i profeti a montagna di Ugarmelo. Allora egli si avvicinò da tutto il popolo e disse: «Fino a quando scianchitarete dai due lati? Se l'Eterno è Dio, andate appresso a Elo. Se lo è Baal, andate appresso a Elo». Il popolo non gli rispose nulla. E egli disse al popolo: «So firmato solo di profeti dell'Eterno e c'è 450 profeti di Baal. Chi uomo ci dia due tori, che li scelino per ele uno di tori, che li utalino in pezzi e che li mettino in antaulegno senza zingali vogo, ed io appuntarà di un altro d'oro, e umitarà di un antaulegno senza zingali vogo. E poi invocate un nome di vostro Dio, ed io invocarà di un nome di l'Eterno. O Dio che risponderà per mezzo di un vogo, è questo che sarà Dio». E tutto il popolo rispose: «Diebè». Elia disse ai profeti di Baal: «Scegliete per voi uno di tori, approntatelo i primi che si dei più numerosi, e invocate un nome di vostro Dio, ma un zingate mica vogo». Pigliò un toro che gli fu dato e l'approntò, e invocò un nome di Baal. Da Amane vine a mezzogiorno dicendo: «Baal, rispondici!» Ma non ci fu né voce né risposta. E saltavano davanti all'altare che l'avevano fatto. A mezzogiorno Elia si ne rise d'eli e disse: «Briunate alta voce, posto che le Dio. Pensa a qualcosa, o è occupato, o è in viaggio. Può darsi che lui dormi e si sveglierà. E briunò in alta voce e si vede un secondo e so usanze ferite con spade e con lance fino a che un sangue li gulasse addosso. Passato mezzogiorno profetizzò fino a un momento di rappresentazione dell'offerta, ma non ci fu né oggi né risposta né segno d'attenzione.

0: il est dépourvu de l'esprit de vérité qui lui permet de connaître le Père. Bon dimanche à tous et à toutes.
1: Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci da un male. Amen. Oh.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 18, seconda parte, versetto 16. Abdias, essendo andato a scontrare Agab, l'informò di Agosa, e Agab andò a un riscontro d'Elia. Appena che Agab vide a Elia, gli disse: «Sei tu chi metti un scompiglio in Israele?» Elia rispose: «E un metto un scompiglio in Israele. Se tu, all'incontrario, a casa di Otobà, posto che voi avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno, e che tu sia andato a pressare i Baal, Awa fa riunisce tutto Israele vicino a me, a montagna di Ogarmelo, e anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti d'Astarte, che mandano a tavola di Jezabella». Agab mandò messaggeri in de tutti i violi d'Israele e concolse i profeti a montagna di Ogarmelo. Allora egli si avvicinò da tutto il popolo e disse: «Fino a quando scianchitarete dai due lati? Se l'Eterno è Dio, andate a presaelo. Se lo è Baal, andate a presaelo». Il popolo non gli rispose nulla. E egli disse al popolo: «So firmato solo di profeti dell'Eterno e c'è 450 profeti di Baal. Chi uomo ci dia due tori, che li scelino per ele uno di tori, che li utalino in pezzi e che li mettino in tauregno senza zingali vogo, e Dio appronterà di l'altro d'oro, e umitarà di l'antauregno senza zingali vogo. E poi invocate un nome di vostro Dio, e Dio invocherà di un nome dell'Eterno. O Dio che risponderà per mezzo di un vogo, è questo che sarà Dio». E tutto il popolo rispose: «Diebè». Elia disse ai profeti di Baal: «Scegliete per voi uno di tori, approntate lui primi che si dei più numerosi, e invocate un nome di vostro Dio, ma un singate mica vogo». Pigliono un toro che gli fu dato e l'approntono, e invocano un nome di Baal. Da Amane vino a mezzogiorno, dicendo: «Baal, rispondici!» Ma non ci fu né voce né risposta, e saltarono davanti all'altare che l'avevano fatto. A mezzogiorno Elia si ne rise d'eli e disse: «Briunate alta voce, posto che le Dio pensa a qualcosa, o è occupato o è in viaggio. Può darsi che lui dorme e si sveglierà. E briunò in alta voce, e si vede un secondo e so usanze ferite con spade e con lance, fino a che il sangue li gulasse addosso». Passato mezzogiorno, profetizzò un vino a un momento di presentazione dell'offerta, ma non ci fu né oggi né risposta né segno d'attenzione.